0: cervello.
1: Voi siete cattivi, ci avete l'occhio,
0: se ne scappi da Asgore, perché non ti vuole.